Vete gaso sumi. Quando male ligen son più da mal. Vete gaso sumi.